1978, la collection delle 6:11. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino. Dai che siamo un giovedì, il più della settimana lavorativa ovviamente è fatto. E è anche vero effettivamente che siamo al 2 luglio, è anche un periodo, no, di vacanza, quindi per quelli che rimangono al lavoro, doppi turni, festivi al lavoro, sono quasi insomma una normalità, ma si va dritti alla meta, no? A proposito di meta, però meta del rugby, questa mattina si parla di tifoserie. Siamo partiti dal video delle suore brasiliane esplose di gioia per la vittoria dell'altra sera del Brasile e vi ho chiesto il motto, l'inno, beh un accenno, un piccolo all'inno della vostra squadra del cuore, che ne so, calcio, basket, pallavolo, rugby, calcetto, eccetera, tennis, eccetera, eccetera. Qualcuno parlava anche di coreografie al 348 075 80 60, e quindi dai, tra poco vi leggo e vi ascolto messaggi vocali ma anche di testo, ma anche il vostro buongiorno, e io ricambio così con Parteno.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
10: Grandi Scuole!
11: No, sì!
12: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Amore, portami in paradiso.
18: Ok, prenoto il traghetto.
17: Come, scusa?
19: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
20: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
21: devi andare su deghi.it.
22: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
20: E poi devi cucinare per 16.
22: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
21: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Devi provare. Devi fidarti.
20: Perché se non devi, non ci credi.
22: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
24: Ciao da Laura Cremaschi
25: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
24: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
25: Acqua e sapone.
24: Oltre la convenienza.
26: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
27: Ho fatto la scelta giusta.
26: Cioè?
27: Faccio pubblicità in TV.
26: Non ci credo.
27: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
26: Ah, quindi posso farlo anch'io?
27: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
26: Adesso?
27: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.

0: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.
1: Allora, non so se hai notato questa cosa. Su Amazon è entrato nella vendita, in vendita, l'esoscheletro. Quindi, parlando di fatiche durante i festival, non so se hai notato che puoi comprare l'esoscheletro per camminare lunghe distanze e dicono che non costi una fortuna.
2: Ma anche salti.
1: Come quelli che vediamo adesso da questi grandi giovani che saltano dal pontile del pier
2: ecco
1: con 6 metri d'acqua sotto e si fanno male ed ecco che arriva la polizia.
2: Vabbè, sono classiche scene.
1: Classiche scene bretoniane, ma cosa ne pensi? Un esoscheletro ti farebbe comodo? A me sì, soprattutto nelle notti bretoniane, quando esci dal Mesmerist dopo una ballatina o 4-5 birre.
2: Mi farebbe comodo un salto per tornare a casa.
1: Pensa se lui camminasse per te.
2: Ecco, la cosa dei 4 salti in padella.
1: Quando sei particolarmente cotto.
2: Ma questa cosa dell'esoscheletro è molto interessante, soprattutto perché cosa potrebbe fare una persona normale con un esoscheletro?
1: Beh, per esempio avere una lunghezza superiore nel camminamento, quindi se vai a fare una passeggiata ti aiuta a camminare e sostiene la schiena, ovviamente tutti i tuoi arti.
2: Potrebbe sostenere tutte le persone effettivamente.
1: Sì, quindi è una motivazione molto seria. Ovviamente, come tutti potete concepire e pensare, questa tecnologia era per funzionalità militari, ma per trasportare carichi maggiori sulle spalle dei soldati, ma allo stesso tempo hanno detto perché no, se può aiutare, e ci sono dei video attualmente di persone con disabilità che riescono finalmente a camminare. Non credo che la tecnologia sempre aiuti, ma una cosa del genere potrebbe veramente cambiare la vita di molte persone.
2: Sì, ma ne sono sicuro, ma è soprattutto la domanda che viene spontanea è: quanto costa questo esoscheletro?
1: Ecco, questo non l'ho visto, però leggendo le notizie in giro dicono che sia abbastanza affordable, quindi qualcosa che si possa comprare. Io ho provato a cercarlo su Amazon, non l'ho trovato, magari l'ho cercato nella maniera sbagliata. Vorrei sapere chi farebbe una cosa del genere. Io, considerando alcuni viaggi che ho fatto, sai che quasi quasi, però, ma dai, cioè, alla fine è anche bello camminare, no?
2: È bello camminare.
1: Però
2: chi può
1: ovviamente.
2: Però un'altra domanda che mi viene spontanea: se le persone normali come noi sono arrivate al punto di comprare su Amazon l'esoscheletro,
1: sì,
2: a che punto è arrivata invece
1: la tecnologia
2: militare?
1: Vedi
2: che loro sono arrivati a una tecnologia molto avanzata,
1: mentre noi ancora oggi facciamo la gara per comprare l'acqua di mare al supermercato per cuocere la pasta, che oggi viene venduta al supermercato a 1,90 euro al litro.
2: Oh, cosa vuol dire acqua di mare?
1: L'acqua di mare la imbottigliano, la purificano per cucinare la pasta a 1,90 euro al litro. Quindi è già salata, suppongo. Che ti risparmi sul sale.
2: Non devi neanche mettere il sale. No.
1: Nel frattempo è uscito uno scuba diver dall'acqua, completamente nero.
2: Perché qui comunque
1: vestito di nero, con una muta bellissima.
2: Ogni
1: fantastica.
2: Due minuti c'è una novità che ti circonda qui a Brighton. Nel frattempo la polizia ha fermato i tuffi, sta richiamando le persone che sono tuffate a...
1: E come succede a Brighton, contestano senza ragione.
2: Sì,
1: perché?
2: Sì, quasi
1: perché
2: che
1: hanno ragione, ha ragione la polizia. Ha ragione la polizia. Come dicevo prima, nel blocco precedente, ci sono... Quello lì sono 2 metri di acqua, la gente cammina e si buttano a 10 metri.
2: Sì.
1: Non lo fanno perché non sanno cosa fare, anche perché quel povero poliziotto ha addosso 85 strati di roba, non credo si diverta in questo momento, però vabbè.
2: Però posso dirti che è anche bello essere qui in diretta, stiamo testimoniando fatti che se fossimo in studio non potremmo testimoniare.
1: No. E poi ti lancio un altro pensiero, però subito dopo la prossima canzone.

0: Tornando a parlare sempre di viaggi, estate, italiani all'estero, italiani che ritornano, paste frolle che portiamo a casa, che ancora non sono consentite a quanto pare. Ricordiamo che se sei iscritto a... non lo so, te la metti nello zaino, ti fermo 5.000 pound. Vabbè, comunque, e poi se la mangiano, perché porti il parmigiano che non è concesso a farlo entrare in UK dall'Italia, te lo fermano, pam, 5.000 e poi tra, dietro a Gatwick se
1: e
0: lo
1: poi
0: mangiano
1: poi non puoi
0: loro.
1: Più avere il medico di base.
0: No, e ti fregano per un pezzo di...
1: Perché 5.000
0: pound. E ti fregano per un pezzo di parmigiano. L'avevamo già detto nelle puntate scorse.
1: Quindi possiamo sì, dire certo. Che il parmigiano costa di più del medico di base in Italia?
0: Sì, assolutamente sì, ed è molto pericoloso. Cioè, il parmigiano, parlando di colesterolo, può costarti la vita, ecco. Economica e di salute.
1: Esatto.
0: Vabbè. Un'altra cosa, dicevo, che abbiamo detto nelle puntate scorse, voi che andate in Italia adesso in vacanza per 6, 7, 8 mesi durante l'estate, mentre noi siamo qui a sudare e a piangere, ricordatevi... Andate a cercare anche questo, non mi ricordo la cifra esatta, sempre utile Waste of Brighton, però se fate degli acquisti,
1: sempre preciso.
0: Se fate degli acquisti sopra un certo limite e siete registrati AIRE, potete chiedere il ritorno delle tasse che pagate in Italia. Quindi se un prodotto, mettiamo che tu paghi 200 pound un prodotto e ci paghi le tasse in Italia, mi pare che il limite sia 175 euro o pound.
1: Se superi
0: quelle cose, ti fai fare il documento nel negozio in cui compri questo telefono, microfono, occhiali da sole, un microfonino. E poi chiede il rimborso delle tasse all'HMRC, quindi ai customs, quando torni qui in Inghilterra. Farà ridere?
1: Ok.
0: Beh, però se riesci a risparmiare, quindi se spendete, andate a controllare, perché sul sito dell'Agenzia delle Entrate Italiana, perché potete risparmiare dei bei soldini o almeno riprendere le tasse indietro che pagate in Italia.
1: Il fatto che uno comunque va in Italia per pagare meno, cioè, perché
0: però
1: in
0: c'è l'IVA più alta della VAT.
1: Il frigorifero in Italia costa di meno che no in Inghilterra.
0: Sì, però l'IVA però... è più alta della VAT inglese, quindi ecco, comunque okay. Non sei tenuto a pagarla perché tu paghi le tasse in Inghilterra, quindi ricordiamo a tutti, date un'occhiata, perché io ho provato, ci sono mai riuscito, perché poi vai nei negozi, chiedi
1: no,
0: la fattura,
1: io non so,
0: spariscono.
1: Cos'è,
0: cos'è la fattura? Io non abito qui, il negozio non è mio. Però esatto. Può essere sempre un'informazione, nulla togliere, che nessuno si offenda, però è un po' così,
1: però,
0: no?
1: Però così, sì.
0: Perché qua, quando vedevo i turisti in alcuni negozi, lo fanno tutti.
1: Sì.
0: Compili questo modulo delle HMRC di colore verde e prendi le tasse quando arrivi nel tuo paese natio. Che se sei registrato AIRE, quindi dall'Italia torni qui, è questo il tuo paese. Provateci, provate a prendere qualche soldo, se vi avanzano dei soldi, mandateci quattro birre. Un pound di contributo.
1: Bisogno. Tra l'altro, chissà se c'è qualcuno che lo fa veramente questa cosa.
0: Beh, sicuramente sì.
2: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.